0: Radio Comandando Mix. Mix. Mix.
1: Wow, ho bisogno di una stasua, a che vuole? Completo, candela. E io, gangsta.
2: Mami, ho pido.

0: Mix Radio. Mix. Mix. Mix. Mix.
1: Ay, pa, ay, si te piara, si te piara. Ay, si te piara, si te piara. Ay, si te piara.
0: 94.8.

0: Radio.
1: Wow, oh. Ho bisogno di una stasua, a che vuole? Completo, candela. Yeah, yo, gangsta. Yeah.